0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Latin Lover, Cesare Cremonini, e anche stamattina, come tutte le mattine del resto, è mattina, meno male. Buongiorno amici, e anche l'appuntamento che inizia qui, non solo l'augurio a voi in queste primissime ore del mattino, da Maurizio Modica. Insieme rimarremo fino alle 11 e per un risveglio particolarmente delicato, sentiamo Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto,

Nord, Sud, Ovest, Est su Radio Padova, Ritmo Italiano 883. E beh, qui siamo andati decisamente indietro nel tempo di svariatissimi anni, 23 per l'esattezza. Quanto sono bravo in matematica. Sentiamo Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 23 di lunedì 27 luglio fino alle ore 5 di martedì 28 luglio, verrà chiuso il tratto tra Soave e Montebello in ambo le direzioni. Nella stessa fascia oraria verranno chiuse le entrate di Soave in direzione Venezia e di Montebello in direzione Milano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

figuriamoci se in un'estate ci facciamo mancare Baby K. Tuca Macarena su Radio Padova, Ritmo Italiano, e noi così arriviamo all'appuntamento con l'almanacco di oggi. Vediamo nella storia della giornata numero 26 del mese di luglio che cosa è successo. 1956, 70 anni fa, è una triste ricorrenza, la tragedia dell'Andrea Doria, partita con 1134 passeggeri dal porto di Genova e diretta a New York. Il transatlantico si trovò ad affrontare un fitto banco di nebbia e da lì la tragedia. Nel 1953, 73 anni fa, era l'alba del 26 luglio, quella che segnava all'epoca la rivoluzione cubana. Da segnalare invece tra i santi del giorno oggi San Caro di Malcesine, eremita, ma oggi anche santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria. E così noi chiudiamo l'appuntamento con l'almanacco di oggi 26 di luglio, e con l'augurio a voi di una buona domenica sentiamo Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Il passaggio di un minimo di bassa pressione nelle prossime ore in quota accenderà l'atmosfera con la formazione di qualche rovescio sfondo temporalesco tra questa mattinata ed il pomeriggio, in un contesto di grande variabilità, quindi fenomeni a macchia di leopardo, e sarà anche una giornata un po' più fresca con le temperature massime ovunque al di sotto dei 30 gradi. Poi la nuova settimana vedrà il ritorno dell'anticiclone, e attenzione perché una nuova, intensa, potente ondata di caldo interesserà il Triveneto, con le temperature in vista del prossimo weekend anche fino a 38-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

Tanta che ti passa, beh, soprattutto a quest'ora del mattino, se si è costretti alla sveglia nella giornata di domenica. Laura Pausini, Io canto, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Con il nostro buongiorno rapidamente andiamo verso le 8. Non vivo più senza te, Biagio Antonacci. Non vivo.

Zucchero, Sugar, Ray, Boom Boom, Fornaciari, Bacco per Bacco. Buona giornata e buona domenica, amici. Siete all'ascolto di Buongiorno Amici, versione domenicale con Maurizio Modica fino alle 11. Noi tra poco vi proponiamo l'oroscopo di oggi e vediamo segno per segno come sarà questa ultima domenica del mese di luglio. Intanto Fra Quintale.

0: Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi domenica 26 luglio 2026. Ariete, la luna per parte di oggi sarà positiva e vi aiuterà a pianificare alcuni impegni e fareste bene ad approfittarne perché in seguito non tutto sarà di facile realizzazione. Voto 7 più. Toro, grazie al sostegno di Mercurio e Venere dal pomeriggio anche della luna avete la certezza di essere al top in ogni circostanza, quindi non siate pigri, datevi da fare con il voto 8. Gemelli, l'aspetto disarmonico della luna in mattinata potrebbe rendervi poco disponibili nel mettere al servizio del bene comune l'entusiasmo che vi è proprio nonostante la presenza di Marte nel segno vi renda particolarmente intraprendenti. Voto 8-. Cancro, una bella e pratica Venere vi renderà attivi e capaci di utilizzare le vostre doti per dedicarvi alla cura e al benessere di coloro che amate. Voto 7+. Leone, siete ben voluti da tante stelle potenti e tutto sta andando come dovrebbe, domenica appagante quindi e 8 è il vostro voto. Vergine, la luna cambiando volto e diventando benevola vi suggerirà di spendere al meglio le vostre energie con lo scopo di assicurare un clima familiare sereno, quindi non siate rigorosi e soprattutto non badate troppo alla perfezione. Voto 7+. Bilancia, affidatevi alle vostre doti di equilibrio e diplomazia, soprattutto dal pomeriggio quando la luna si sposterà in un segno a voi poco congeniale, causando qualche dissapore nei rapporti affettivi. E voto 7. Scorpione, Venere e Mercurio sono le stelle che vi consentono di sentirvi protagonisti in ogni ambiente, quindi godetevi ogni emozione e sappiate condividerla. Voto 8. Sagittario, le ore del mattino saranno accompagnate dalla luna nel segno per donarvi qualche bella intuizione da utilizzare soprattutto con lo scopo di migliorare l'intesa nella coppia. Voto 7+. Capricorno, le vostre doti pratiche saranno esaltate dall'arrivo nel corso del pomeriggio della luna nel segno. Approfittatene per fare il punto della situazione, soprattutto lavorativa. E voto 7+. Acquario, bene l'amore e anche le ferie se già le state facendo, così potrete tornare alle consuete attività con rinnovato entusiasmo. Voto 8. Pesci, le stelle preposte ai sentimenti Venere e Marte non sono in linea con il vostro segno, tuttavia il ritorno della luna in posizione armoniosa potrà esservi d'aiuto nel pacificare almeno in parte gli animi. E voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo una buona giornata a tutti voi. Si procede senza incontrare disagi in questi minuti lungo le vie di collegamento stradali del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 di martedì 28 luglio fino alle ore 5 di mercoledì 29 luglio verrà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la 22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

collaborazione tra Clara e San Giovanni, le ragazze, su Radio Padova e il nostro ritmo italiano in queste prime ore del mattino di domenica ritrova anche Neffa Come Mai.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Se ti piace questa musica... Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Il passaggio di un minimo di bassa pressione nelle prossime ore in quota accenderà l'atmosfera con la formazione di qualche rovescio sfondo temporalesco tra questa mattinata ed il pomeriggio, in un contesto di grande variabilità, quindi fenomeni a macchia di leopardo, e sarà anche una giornata un po' più fresca con le temperature massime ovunque al di sotto dei 30 gradi. Poi la nuova settimana vedrà il ritorno dell'anticiclone e attenzione perché una nuova, intensa, potente ondata di caldo interesserà il Triveneto, con le temperature in vista del prossimo weekend anche fino a 38-40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Se ti piace questa musica,
1: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: È fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Fino alle 15 mia compagnia, buona mattinata, sono Franco Ghirardello in apertura, Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Rimanete invece con noi, è una buonissima cosa, anche perché abbiamo tre canzoni in fila che ci attendono. La prima, Bollywood di Loredana Bertè su Radio Padova.
1: Tre canzoni in fila.

C'era Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi, l'ultima delle nostre tre canzoni in fila qui su Radio Padova. Ora una bellissima Giorgia tra le lune

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata alla Tisana in ambo le direzioni e alla barriera di Trieste-Lisert sempre in ambo le direzioni. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

con Tappeto di Fragole, una fantastica ballata in questo nostro appuntamento della mattina. Staremo insieme comunque fino alle ore 15 con tanta musica. Vi ricordo anche a mezzogiorno lo spazio dedicato alle hit del momento. Subito c'è Francesca Michelin, Strega Comanda su Radio Padova. Sono una...

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.

nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Sal da Vinci con Poesia, siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Salutiamo gli ascoltatori che domani andranno a vedersi il concerto ad Este proprio di Sal, che arriverà nella nostra terra e ci sarà modo anche di ascoltare questa fantastica baciata. Il nostro pomeriggio che continua su Radio Padova Ritmo Italiano. Sono Franco Ghirardello, adesso in Negramaro con Meraviglioso.
1: È vero.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, siete su Radio Padova. Buon pomeriggio da parte mia, vi ricordo tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Prima c'è Mamma Mia, Rosa Kelly.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia tra il bivio per la 13 e la tangenziale di Mestre verso Venezia. Sempre per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code in entrata allo svincolo di Latisane in ambo le direzioni e tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Rallentamenti sempre verso Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro e in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza. Code per traffico intenso in direzione Venezia tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert e si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

Nostro weekend insieme che continua con la musica. C'era Emma con La mia città. E adesso, subito, prima di avervi ricordato i nostri social, mi raccomando, trovateci, cercateci Facebook, Instagram, Radio Padova Official. C'è un post al giorno per voi, molto molto interessante. Andatelo a scovare e diventate i nostri follower. Andiamo con la musica. Ligabue, c'è Il giorno dei giorni su Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Alto, c'era Raff qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, sono Franco Ghirardello. Bellissima la prossima novità, Mama non mama, ci giocavate anche voi? Sentiamo la canzone di Madame.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Francesco Gabbani con Summer Funk, e questa è la nostra estate che stiamo trascorrendo insieme con tantissima musica, anche quella del weekend. Ora Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, Canto

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Padova, Radio Padova, Radio Padova. Il ritmo della tua estate.

Un vero e proprio classico, uno dei suoi cavalli di battaglia. Resta in ascolto Laura Pausini. Benvenuti, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco nuovo aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. Prima Bam Bam Bambina, sentiamo Elettra Lamborghini.

Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Si verificano code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sulla apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

0: Cesare Cremonini con Marmellata numero 25, siete su Radio Padova, buon weekend a tutti voi. Da due giorni è uscita anche una nuova canzone, ve la facciamo ascoltare, di Safe, si intitola Parlar d'amore.
1: Che bello!

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.
1: Vieni a sostenere il calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Giulia e Coez, quelli come me. Siete su Radio Padova Ritmo Italiano. Io vi saluto, sono Franco Ghirardello. Ci risentiamo domani a partire dalle 17. Vi lascio adesso con Max Dupré. Buona domenica, adesso c'è anche Mace Sala.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Europa la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Lorenzo e Alfa, Lorenzo Giovanotti e Alfa con buon vento, ed è anche il mio augurio a tutti voi arrivando qui nel pomeriggio di Radio Padova a partire dalle 3 fino alle 7 per la nostra puntata domenicale che ci vede insieme ad ascoltare un po' di musica, grandi successi e anche delle belle novità. Attenzione, rimanete con noi. Intanto per proseguire abbiamo una bella sequenza con Antonello Venditti, Blanco ed Elisa, ma per cominciare Takashi e Ketra con Giusy Ferreri e Scimmi Scimmi.

Irama con Cabana, il ritmo dell'estate, l'estate fresca di Radio Padova con tanta musica, fresca insomma fino all'altro giorno, poco per la verità perché le temperature erano schizzate veramente in alto ed era faticoso anche respirare. Adesso però insomma nelle ultime ore le cose sono decisamente cambiate. Ancora buona giornata, ancora buon pomeriggio da parte di Max Dupré con voi fino alle ore 19, tanta musica da ascoltare insieme, attenzione, una novità, Giorgia con la nuova canzone, ma anche Elisa, Gaia e subito Bossa Nostra. Ed è

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronto a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Ermal Meta con Calma Metafisica, Radio Padova Ritmo Italiano, nel nostro appuntamento pomeridiano che ci vede insieme fino alle ore 19. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Vado anche a salutare e ringraziare Gianluca Pacini per la Disco Italiana, che ci ha regalato molto ritmo in questo nostro appuntamento del pomeriggio, e andiamo con la prossima canzone di Alessandra Amoroso a Radio Padova, Cose Stupide.
1: Sognavo per noi

0: Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

Samurai J con la Flamenco Paranoia, una delle canzoni più programmate anche qui a Radio Padova Ritmo Italiano, e così è nel pomeriggio di oggi. Buona domenica ancora da parte di Max Dupré con voi fino alle 19. Lo abbiamo fatto in più riprese, ma torno a ricordarvi la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, che ancora nel corso della settimana vi consentirà di portare a casa dei bei premi e per poter andare per esempio a fare un bel tuffo in piscina a Padova, oppure stazionare per un giorno ad Astoria Beach con le nostre occasioni di micro vacanze per tutti gli ascoltatori di Radio Padova. A proposito degli ascoltatori, ebbene, una bella sequenza per voi di canzoni con Raff, Achille Lauro, Noemi e Carl Brave, ma subito con Alice e Il vento caldo dell'estate.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati, un saluto dalla nostra redazione. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, si viaggia in coda verso Venezia fra Duino e la barriera di Trieste-Lisert, mentre sulla carreggiata in direzione Trieste segnaliamo code unicamente nei pressi della barriera. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, il traffico intenso provoca rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre anticipiamo, per quanto riguarda la 4 Brescia-Padova, che nella notte di lunedì 27 luglio fra le 23 e le 5 resterà chiuso il tratto fra Soave e Montebello in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Madame Marrakesh con Volevo capire, canzone per questa stagione estiva 2026, canzone che abbiamo incrociato in questo nostro appuntamento del pomeriggio, oggi domenica 26 luglio. Buon viaggio se state viaggiando con la nostra musica. Infatti poco fa tutte le informazioni da parte di Viaggiando, la centrale operativa che sempre di ora in ora ci aggiorna sullo stato del traffico. Dicevo buon viaggio con la musica di Radio Padova e adesso anche con American Cremont, Serena Brancale e The Colors e la loro

dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, le abbiamo messe in fila, infatti abbiamo ascoltato per prima Gianna Nannini con Bello è possibile, 883 di Max Pezzale con Nient'altro che noi e a completare il tris Negramaro con Via le mani dagli occhi. Siete su Radio Padova, ci stiamo avvicinando alle 5 del pomeriggio, Max Dupré con voi, tanta musica e grandi successi anche di questa stagione estiva e infatti torna Anna Tatangelo questa volta con Uelo e la sua, anzi la loro in questo caso, Notte poetica.